guarda mai. Dio la parola e non porta il male. Però si può fare anche la parola nel tempo, nel giorno, nel tempo, nel tempo, nel tempo, nel tempo, nel tempo, nel tempo, nel tempo, nel tempo, nel tempo, nel tempo, nel tempo, nel tempo, nel tempo, nel tempo, nel tempo, nel tempo, nel tempo, nel tempo, nel tempo, nel tempo, nel tempo, nel tempo, nel